sono Giuseppe Alongi da Ribera e ascolto Radio Margherita perché mi dà una sensazione di festa, di armonica fusione globale, per cui il palpito creato che viene a muovere il battito di tanti cuori in ascolto, oltre al benessere che arreca, ci fa sorgere la viva, continua speranza di un mondo nuovo, pieno d'amore. Radio.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Radio Margherita, amica fedele.
1: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: farei di tutto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 2:52.

0: Sono Giovanna, chiamo da Cagliari, ascolto Radio Margherita perché mi porta tanto, tanto calore.
1: Radio Margherita ti porta tanto, tanto calore, anche a Cagliari.

0: Edoardo Bennato, Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
2: Tre canzoni dei Pooh.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Pooh.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Noi due nel mondo e nell'anima. Pensiero. Tanta voglia di lei.

0: amarti mai più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 3:29.

0: scegliere la legalità è un atto di coraggio quotidiano. Ogni gesto di legalità è un seme di giustizia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 3 e 51 minuti.

0: Enrico Nigiotti, buonanotte.
1: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: sono Roberto, chiamo dalla Sardegna e ascolto Radio Margherita, perché quando lavoro faccio meno fatica.
1: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.
2: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

entrare, nessuno può più andare, è così. È così.

casa, ma con le luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Iva Zanicchi, per vivere. Tutti i giorni.

tessuto, all'anagrafe Mario Buongiovanni, è nato a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, il 7 settembre 1943, ed è stato un cantante italiano. Figlio di una coppia di operai, si trasferì con la famiglia a Milano, dove terminò gli studi di ragioneria e aprì un salone da barbiere. Appassionato di musica grazie all'amicizia con Livio Macchia, cantante e chitarrista dei Camaleonti, incominciò ad esibirsi dal vivo e venne notato da Michi Del Prete, collaboratore di Adriano Celentano, che gli propose un contratto con l'etichetta del Molleggiato, il Clan Celentano. Cambiò il proprio cognome scegliendo il nome d'arte di Mario Tessuto. Ha partecipato al Cantagiro 1966. Incise anche una cover di Love Me, Please Love Me, famoso brano di Michel Polnareff. Il complesso che lo accompagnò in tante esibizioni si chiamavano i Filatti. Mario Tessuto incominciò a farsi notare, portando al successo due anni dopo. Al Cantagiro 1968. Ho scritto fine, brano scritto da Don Bachi, che venne anche eseguito durante la trasmissione televisiva Sette Voci. Il grande successo arrivò comunque nel 1969 con Lisa dagli occhi blu, canzone scritta da Giancarlo Bigazzi e composta da Claudio Cavallaro. Il brano, secondo classificato a un disco per l'estate, diventò in breve tempo una delle hit dell'anno, oltre che uno dei brani simbolo degli anni 60, e da essa venne anche tratto un omonimo musicarello, diretto da Bruno Corbucci. Rimase in classifica tra i primi 10 per 15 settimane.

canzone Se torna lei fu di nuovo in gara a Un disco per l'estate, manifestazione che lo vedrà ai nastri di partenza anche nel 1972 con Un attimo del giorno e nel 1973 con Giovane amore. Ma soltanto in quest'ultimo caso riuscirà a superare la fase eliminatoria del concorso e a partecipare così alle semifinali di Saint Vincent. Nel 1975 incise la cover in italiano del successo di Eric Carmen All By Myself, Rivoglio lei, con il testo scritto da Cristiano Minellono. Nel corso degli anni 70 si dedicò all'attività di autore per altri interpreti. Nel 1976 scrisse per Loredana Bertè Meglio Libera, in collaborazione con Daniele Pace e Oscar Avogadro per il testo e con Umberto Napolitano per la musica. E nel 1984 Utopia per Pascal. Nel 2019 Mario Tessuto pubblicò in duo con la moglie Donatella l'album Una storia senza tempo, per la storica etichetta milanese Sar Records. Il CD contiene 12 brani arrangiati da Gerardo Tarallo. Nel 2000 aveva pubblicato l'album Napoli, Paese mio. Mario Tessuto continuò l'attività concertistica fino al 2021, incidendo brani in collaborazione con Donatella ed esibendosi soprattutto nei mesi estivi con le sue canzoni. In seguito si ritirò a vita privata per dedicarsi esclusivamente alla famiglia e alle passioni personali, tra cui la cucina e il giardinaggio. Mario Tessuto è morto a Vigevano in provincia di Pavia il 5 dicembre 2024, all'età di 81 anni. Fra i suoi brani più conosciuti ricordiamo Ho scritto fine, Chi mi manca sei tu, Dolce angelo d'amore, Lisa dagli occhi blu,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mario Tessuto.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Tecla e Alfa. Faccio un casino.
4: Noi.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 4 e 53 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, solo qualche nota instabile sulla Sicilia localmente a sfondo temporalesco e qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Clima molto caldo ed estivo con temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi, con picchi che toccheranno anche 35-36 gradi, specie sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico, ma vi anticipo che nei prossimi giorni saranno in ulteriore ripresa. La ventilazione sarà debole con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 29 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Marta. Oggi è l'onomastico di Marta. Il nome ha origine aramaica e significa signora, padrona. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 29 luglio del 2004, dopo 143 anni di coscrizione, l'Italia abolisce la leva obbligatoria. L'ultimo giorno di Naya sarà il 30 giugno 2005. Lo scioglilingua di oggi è: prendi questa barca e impegolamela, e quando l'avrai impegolata, disimpegolamela senza impegolarmi. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Errare humanum est, perseverare è ovest. Ed ora l'aforisma del giorno. Un libro può aprire porte che non sapevi nemmeno esistessero. Il consiglio della nonna di oggi è: volete lavare il parquet, ma avete finito il detersivo apposito? Potete sostituirlo sciogliendo in un secchio d'acqua un cucchiaio di shampoo neutro. Dopo averlo risciacquato accuratamente, lucidatelo con un panno di lana e il vostro parquet sarà tornato perfetto. Adesso l'indovinello del giorno. Che cosa si muove senza lasciare la minima traccia? La risposta è l'ombra. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Rocco e chiamo da Catanzaro. Il proverbio è questo: trovare un amico è così raro come un giorno senza vento a Catanzaro.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Alcol. Alcol. Dall'arabo al-kul. Polvere sottilissima di antimonio per tingere le sopracciglia di nero. Significato: in chimica indica un composto che deriva da idrocarburi. Per estensione, indica una bevanda alcolica.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: c'è progresso senza rispetto delle regole. La legalità protegge i diritti, l'illegalità li distrugge.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 5 e 52 minuti.
1: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Belpasso, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Marta Santa Ministrale. Il viaggio prosegue verso Torretta, in provincia di Palermo, e lì troviamo Ninfa Gambino, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Monteparano, in provincia di Taranto, per fare gli auguri a Antonio Fiorino. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dove festeggiamo Agata Perno. Lasciamo Caltanissetta per arrivare a Palermo e abbracciare Benedetto Cortegiani. Il viaggio prosegue verso Agrigento e lì troviamo Maria Linda Ferlisi, che oggi compie gli anni. Sosta speciale a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, per gli auguri a Mimma Lanfranchi. Continuiamo il nostro giro. Siamo a Torino e pensiamo a Stefano Pisanu. Non possiamo dimenticare Giampiero Scittigno di Palermo. Infine, il nostro viaggio si conclude a Marsala, in provincia di Trapani, con gli auguri per Filippo Vinci. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Ron.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buongiorno con, oggi in compagnia di Ron.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Ron.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Al centro della musica, Anima, Gio Temerario, L'ottava meraviglia, Più di quanto ti ho amato e Quel fuoco.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Ivan Graziani.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Little Tony. Un uomo piange solo per amore. Vedi?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 6 e 28 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Marta.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ribaldo, ribaldo, chi vive di violenze e soprusi. Nel Medioevo, denominazione di soldati di condizione molto bassa, abili nella rapina e nel saccheggio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Smargiasso, smargiasso. Lo smargiasso è una persona che si vanta eccessivamente di qualità che non possiede o di imprese mai compiute, comportandosi da spaccone o gradasso.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tonitruante, tonitruante, che tuona o produce il rumore del tuono. Di persona si dice che ha una voce tonitruante, chi parla con un tono molto elevato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Caos, caos, dal latino caos, dal greco chaos, abisso. Il senso primitivo sembra essere quello di ampia voragine in cui erano commisti, prima che nascesse il cosmo, i quattro elementi fondamentali: terra, acqua, aria, fuoco. Significato: stato originario della materia prima che il mondo fosse ordinato. In senso figurato, disordine, confusione.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Riccardo Inge. Due ragazzi, due ragazze.
1: Due ragazzi si baciano in fondo a un bar. Hanno gli occhi addosso della gente che li guarda in modo differente, con disgusto un poco di

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 6 e 54 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Lucia Pandesca di Catania. Ci spostiamo ora a Torino, dove gli auguri vanno a Marta la mattina. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Giampiero Scicchigno. A Burgio, in provincia di Agrigento, arrivano i nostri auguri per Caterina Geraldi. Voliamo a Palermo e troviamo Gioanna Miccichè. Tappa a Marsala, in provincia di Trapani, per festeggiare Filomena Vincenzo. Ci spostiamo ora a Palermo, dove gli auguri vanno a Pietro Di Lorenzo. Un saluto speciale va a Pietro Triolo di Ribera, in provincia di Agrigento. Non dimentichiamo di fare gli auguri a Maurizio De Luca di Palermo. Infine, gli auguri di buon compleanno vanno a Concetta Tedesco di Taranto. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Gigliola Cinquetti. Ho bisogno di vederti.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Tom, mi chiamo da Torino. Faccio l'avvocato e voglio rispondere a quell'ascoltatore che l'altra mattina ha detto che gli avvocati sono ladri, perché lui ha trovato sulla sua strada un soggetto che probabilmente non è stato giusto con lui. Faccia nome, cognome e indirizzo, perché gli avvocati non sono tutti ladri. Gli avvocati sono nella maggioranza persone per bene e oneste che tutelano i cittadini. Se lui ha sbagliato e ha trovato una mela marcia, non deve accomunare tutta una organizzazione nello stesso modo. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Marta.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: I ricchi non sono mai generosi. Se fossero generosi, non sarebbero ricchi.
1: L'angolo del sorriso.
2: I tuoi gattini sono maschi o femmine? Maschi, non vedi che hanno i baffi?
1: L'angolo del sorriso.
2: Non ho grossi progetti per il futuro. In compenso avrei qualche idea per il gerundio.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Il rispetto della legge è il primo passo verso una convivenza civile e pacifica.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: che male.
1: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
3: La vita cos'è?

0: sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 7 e 54 minuti.
3: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Belpasso, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Marta Santa Ministrale. Il viaggio prosegue verso Torretta, in provincia di Palermo, e lì troviamo Ninfa Gambino, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Monteparano, in provincia di Taranto, per fare gli auguri a Antonio Fiorino. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dove festeggiamo Agata Perno. Lasciamo Caltanissetta per arrivare a Palermo e abbracciare Benedetto Cortegiani. Il viaggio prosegue verso Agrigento e lì troviamo Maria Linda Ferlisi, che oggi compie gli anni. Sosta speciale a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, per gli auguri a Mimma Lanfranchi. Continuiamo il nostro giro. Siamo a Torino e pensiamo a Stefano Pisanu. Non possiamo dimenticare Giampiero Scittigno di Palermo. Infine, il nostro viaggio si conclude a Marsala, in provincia di Trapani, con gli auguri per Filippo Vinci. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana, da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Ci attende un mercoledì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, solo qualche nota instabile sulla Sicilia localmente a sfondo temporalesco e qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Clima molto caldo ed estivo con temperature in aumento sia nei valori minimi che massimi, con picchi che toccheranno anche 35-36 gradi, specie sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico, ma vi anticipo che nei prossimi giorni saranno in ulteriore ripresa. La ventilazione sarà debole con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Un giorno insieme con Wes. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Adriano Celentano.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono una ragazza del paese, di un paese salentino. Vorrei dire che la vita è tanto breve, ma anche tanto bella, quindi non suppiamola in atti poco carini. Viviamola, viviamola all'insegna del rispetto, dell'amore e della musica soprattutto, che io amo in modo infinito. Grazie da Mary, ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Tiziano Ferro, la fine.
7: Chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 8 e 21 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Michele Bravi, mantieni il bacio.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 29 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Marta. Oggi è l'onomastico di Marta. Il nome ha origine aramaica e significa signora, padrona. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 29 luglio del 2004, dopo 143 anni di coscrizione, l'Italia abolisce la leva obbligatoria. L'ultimo giorno di Naya sarà il 30 giugno 2005. Lo scioglilingua di oggi è: prendi questa barca e impegolamela, e quando l'avrai impegolata, disimpegolamela senza impegolarmi. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Errare humanum est, perseverare è ovest. Ed ora l'aforisma del giorno. Un libro può aprire porte che non sapevi nemmeno esistessero. Il consiglio della nonna di oggi è: volete lavare il parquet ma avete finito il detersivo apposito? Potete sostituirlo sciogliendo in un secchio d'acqua un cucchiaio di shampoo neutro. Dopo averlo risciacquato accuratamente, lucidatelo con un panno di lana e il vostro parquet sarà tornato perfetto. Adesso l'indovinello del giorno. Che cosa si muove senza lasciare la minima traccia? La risposta è l'ombra. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Rocco e chiamo da Catanzaro. Il proverbio è questo: trovare un amico è così raro come un giorno senza vento a Catanzaro.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Alcol. Alcol. Dall'arabo al-kul. Polvere sottilissima di antimonio per tingere le sopracciglia di nero. Significato: in chimica indica un composto che deriva da idrocarburi. Per estensione, indica una bevanda alcolica.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Precisamente.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. In risposta attaccate milizie filo-iraniane con basi in Iraq. Ieri intanto faccia a faccia la Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Incontro eccellente, dice il leader israeliano. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari. A Washington Trump si è incontrato anche con Zelensky. Il presidente americano avrebbe ribadito l'intenzione di concedere a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. Giappone, 13 persone sono morte a seguito del forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del paese. La scossa di magnitudo 7.1 ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. L'Italia alle prese con una nuova ondata di grande caldo. Da oggi almeno fino al 7 agosto, temperature in rialzo con punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Nazionale, Roberto Mancini è il nuovo CT, insieme a lui Claudio Ranieri come direttore tecnico e presidente del Club Italia.
3: L'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sotto scritto a non approvare più questa candidatura.
2: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Lucia Pandesca di Catania. Ci spostiamo ora a Torino, dove gli auguri vanno a Marta la mattina. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Giampiero Scicchigno. A Burgio, in provincia di Agrigento, arrivano i nostri auguri per Caterina Geraldi. Voliamo a Palermo e troviamo Gioanna Miccichè. Tappa a Marsala, in provincia di Trapani, per festeggiare Filomena Vincenzo. Ci spostiamo ora a Palermo, dove gli auguri vanno a Pietro Di Lorenzo. Un saluto speciale va a Pietro Triolo di Ribera, in provincia di Agrigento. Non dimentichiamo di fare gli auguri a Maurizio De Luca di Palermo. Infine, gli auguri di buon compleanno vanno a Concetta Tedesco di Taranto. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: 00 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: bellezza fu scattare una foto.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 9 e 22 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Marta.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Peppino Gagliardi, L'alba.
1: L'alba copre col suo pianto sassi e fiori del giardino. Sono gocce di rugiada che non hanno il sapore del mare.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Rosa da Monevano, provincia di Napoli. Volevo dire il mio proverbio. O pataterne e lungariella, ma non è sciudariella. Significa che Dio, anche dopo lungo tempo, non dimentica le attivazioni che facciamo e ci presenta il conto.
4: Sono Giovanni da Caserta. Il proverbio dice: il barbiere ti fa bello, il vino ti fa guappo e la donna ti fa fesso.
5: Salve, sono Michele da Napoli. Volevo dire il mio proverbio. Se giugno non è hot, non te lo capot. A vecchio curigge, solo vai a San Luigi. Sarebbe, se giugno non ce n'abbiamo otto, non può usare il cappotto. La vecchia con il dubbio se lo tolse il 21 giugno a San Luigi.
6: Faccio da Cicastello, il mio proverbio è di picca fidati e di tutti tagliati, significa fidati di pochi, ma di tutti li devi guardare. Grazie e buongiorno.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Ascolta Radio Margherita in TV. Sul canale 825.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: E buongiorno, mi chiamo Francesca, chiamo da Olfaio, ho chiamato tante volte ma non ho sentito mai i miei messaggi. Comunque stavolta vorrei fare davvero un appello a una signora che è venuta da Milano in pensione e sa pochissimo che è Olfaio, però ha fatto una lettera tramite un avvocato e hanno smesso di suonare le campane. Noi siamo molto cristiani, molto andiamo spesso in chiesa quando è la campana è anche un segno di un segno di preghiera, di fare un segno della croce. E quindi c'è questo malcontento in questo paese che è una cosa vergognosa, che non suonino le campane neanche a messa. Abbiamo parlato col vescovo, non può fare nulla perché c'è una denuncia. Chissà se Radio Margherita o Zai l'ascoltano, potrebbe trasmettere questo mio messaggio. Grazie, buongiorno e auguri per la trasmissione.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 9 e 52 minuti.
2: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Belpasso, in provincia di Catania, dove gli auguri vanno a Marta Santa Ministrale. Il viaggio prosegue verso Torretta, in provincia di Palermo, e lì troviamo Ninfa Gambino, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Monteparano, in provincia di Taranto, per fare gli auguri a Antonio Fiorino. La nostra carovana degli auguri fa tappa a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dove festeggiamo Agata Perno. Lasciamo Caltanissetta per arrivare a Palermo e abbracciare Benedetto Cortegiani. Il viaggio prosegue verso Agrigento e lì troviamo Maria Linda Ferlisi, che oggi compie gli anni. Sosta speciale a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, per gli auguri a Mimma Lanfranchi. Continuiamo il nostro giro. Siamo a Torino e pensiamo a Stefano Pisanu. Non possiamo dimenticare Giampiero Scittigno di Palermo. Infine, il nostro viaggio si conclude a Marsala, in provincia di Trapani, con gli auguri per Filippo Vinci. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ed è almeno 10 morti, il bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece attaccato alcune basi americane in Giordania. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky. Il leader di Kiev ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Il capo della polizia Pisani ieri in quest'ora a Bologna dopo gli scontri a seguito della morte del 42enne marocchino Fakir durante un intervento di due agenti. Pisani ha anche incontrato i familiari della vittima che chiedono giustizia. Al via da oggi la quarta ondata di caldo intenso sull'Italia, previsti picchi di 40 gradi e oltre al centro nord. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo CT. Non era lui ma Conte il nostro prescelto, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense però non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata da Malagò. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes.

0: Giovanni Caccamo. La sua figura.
1: L'estate appassisce silenziosa. Foglie dorate gocciolano giù.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Marta.
2: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Jimmy Fontana, o te o nessuno.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
2: Radio Margherita.
1: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

tessuto, all'anagrafe Mario Buongiovanni, è nato a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, il 7 settembre 1943, ed è stato un cantante italiano. Figlio di una coppia di operai, si trasferì con la famiglia a Milano, dove terminò gli studi di ragioneria e aprì un salone da barbiere. Appassionato di musica grazie all'amicizia con Livio Macchia, cantante e chitarrista dei Camaleonti, incominciò ad esibirsi dal vivo e venne notato da Michi Del Prete, collaboratore di Adriano Celentano, che gli propose un contratto con l'etichetta del Molleggiato, il Clan Celentano. Cambiò il proprio cognome scegliendo il nome d'arte di Mario Tessuto. Ha partecipato al Cantagiro 1966. Incise anche una cover di Love Me, Please Love Me, famoso brano di Michel Polnareff. Il complesso che lo accompagnò in tante esibizioni si chiamavano i Filati. Mario Tessuto incominciò a farsi notare, portando al successo due anni dopo. Al Cantagiro 1968,

Rimase in classifica tra i primi 10 per 15 settimane. Nello stesso anno venne anche pubblicata Nasino in su, scritta sempre da Bigazzi e Cavallaro, che pur entrando in Hit Parade non ripeté il boom del 45 giri precedente, così come Blu Notte Blu, scritta da Mogol per il testo e da Mario Lavezzi per la musica. Venne comunque anche pubblicato un album. L'anno successivo partecipò al Festival di Sanremo in coppia con Orietta Berti, presentando il brano Tipi Tipi Ti, con poca fortuna. Nel 1971, con la canzone Se torna lei, fu di nuovo in gara a Un disco per l'estate, manifestazione che lo vedrà ai nastri di partenza anche nel 1972 con Un attimo del giorno e nel 1973 con Giovane amore. Ma soltanto in quest'ultimo caso riuscirà a superare la fase eliminatoria del concorso e a partecipare così alle semifinali di Saint Vincent. Nel 1975 incise la cover in italiano del successo di Eric Carmen All By Myself, Rivoglio lei, con il testo scritto da Cristiano Minellono. Nel corso degli anni 70 si dedicò all'attività di autore per altri interpreti. Nel 1976 scrisse per Loredana Bertè Meglio Libera, in collaborazione con Daniele Pace e Oscar Avogadro per il testo e con Umberto Napolitano per la musica. E nel 1984 Utopia per Pascal. Nel 2019 Mario Tessuto pubblicò in duo con la moglie Donatella l'album Una storia senza tempo, per la storica etichetta milanese Sar Records. Il CD contiene 12 brani arrangiati da Gerardo Tarallo. Nel 2000 aveva pubblicato l'album Napoli, Paese mio. Mario Tessuto continuò l'attività concertistica fino al 2021, incidendo brani in collaborazione con Donatella ed esibendosi soprattutto nei mesi estivi con le sue canzoni. In seguito si ritirò a vita privata per dedicarsi esclusivamente alla famiglia e alle passioni personali, tra cui la cucina e il giardinaggio. Mario Tessuto è morto a Vigevano in provincia di Pavia il 5 dicembre 2024, all'età di 81 anni. Fra i suoi brani più conosciuti ricordiamo Ho scritto fine, Chi mi manca sei tu, Dolce angelo d'amore, Lisa dagli occhi blu,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mario Tessuto.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: 10 morti, bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece attaccato alcune basi americane in Giordania. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky. Il leader di Kiev ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Il capo della polizia Pisani ieri in quest'ora a Bologna dopo gli scontri a seguito della morte del 42enne marocchino Fakir durante un intervento di due agenti. Pisani ha anche incontrato i familiari della vittima che chiedono giustizia. Al via da oggi la quarta ondata di caldo intenso sull'Italia, previsti picchi di 40 gradi e oltre al centro nord. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo CT. Non era lui ma Conte il nostro prescelto, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense però non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata da Malagò. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 10 e 59 minuti. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Lucia Pandesca di Catania. Ci spostiamo ora a Torino, dove gli auguri vanno a Marta la mattina. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Giampiero Scicchigno. A Burgio, in provincia di Agrigento, arrivano i nostri auguri per Caterina Geraldi. Voliamo a Palermo e troviamo Gioanna Miccichè. Tappa a Marsala, in provincia di Trapani, per festeggiare Filomena Vincenzo. Ci spostiamo ora a Palermo, dove gli auguri vanno a Pietro Di Lorenzo. Un saluto speciale va a Pietro Triolo di Ribera, in provincia di Agrigento. Non dimentichiamo di fare gli auguri a Maurizio De Luca di Palermo. Infine, gli auguri di buon compleanno vanno a Concetta Tedesco di Taranto. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con Wes. Torna fra un'ora.
1: Paolo Conte, Azzurro.
2: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua.

di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te.

telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao a tutti, sono Francesca, parlo da Gela. Vorrei fare un appello sui cani che vengono abbandonati e poi uccisi. Però poi, quando vengono abbandonati, fanno i cuccioli e nessuno se ne prende cura, poi quindi muoiono tutti. Proteggeteli. Ciao a tutti, grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
4: Tre canzoni dei Pooh.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Pooh.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Noi due nel mondo e nell'anima. Pensiero. Tanta voglia di lei.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 11 e 28 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Marta.
4: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
5: Precisamente tu che

0: Enrico Nigiotti. Nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò e non lo so.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Vi parlo di Giuseppe Conte perché il leader dei 5 Stelle è sicuramente una delle figure più reputate della politica e secondo molti sondaggi, se davvero ci fosse, come viene richiesto, un ricorso agli elettori attraverso le primarie per scegliere il candidato premier del campo largo, lui sarebbe il favorito, anche rispetto a Elie Schlein, secondo molti appunto. Ma perché ve ne parlo? Perché in realtà questa mattina Conte è oggetto dell'attacco più pericoloso per lui, perché un attacco politico e sicuramente non viene da qualcuno rispetto al quale può fare spallucce, perché il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, con un lungo post a dire, cito testualmente, che il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato a ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È un testo che ha postato sul suo blog Grillo e già il titolo di questo post è eloquente. Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. È chiaro, è evidente che è un attacco appunto personale ma anche politico alla leadership di Conte. E bisognerà vedere cosa succederà. In realtà già in passato a più riprese Conte ha dimostrato di avere i favori e degli iscritti molto più del fondatore. Ma questa, che forse non è un'opa ma sicuramente è un'azione di disturbo, può preludere a qualcos'altro. Magari alla nascita di un altro movimento a fianco del movimento. E tutti, guardando a Grillo, poi rivolgono la loro attenzione verso un'altra sagoma, quella di Di Battista.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Entrambi vogliono che l'Iran non abbia armi nucleari. Quanto alla Palestina, si tiene a Roma, alla Farnesina, il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati. Così il ministro degli esteri e vice premier Tajani sul riconoscimento del territorio palestinese.
2: Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese. Ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas.
1: Durissimo attacco di Beppe Grillo ai 5 Stelle, il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Nazionale attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini, il nuovo CT azzurro parlerà alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC di Via Po. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.
4: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Perdonami.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 11:59.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
1: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

Io mi chiamo Mauro, chiamo da Capua, provincia di Caserta, e ascolto Radio Margherita perché è una radio che ci fa sentire giovani. Radio

un giorno insieme con Wes. Torna fra un'ora. Giuliano Palma, così lontano.

0: richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 12:25.

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
2: Sa cosa diceva Ugo Ietti? Dubitare di se stesso è il primo segno dell'intelligenza. Sa cosa diceva Sir Winston Churchill? Il vizio del capitalismo è l'iniqua divisione dei beni, mentre la virtù del socialismo è l'uguale condivisione della miseria. Sa cosa diceva Papa Francesco? Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere cosa succede.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Plus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 12 e 54 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Entrambi vogliono che l'Iran non abbia armi nucleari. Quanto alla Palestina, si tiene a Roma, alla Farnesina, il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione Due Popoli, Due Stati. Così il ministro degli Esteri e vice premier Tajani sul riconoscimento del territorio palestinese.
4: Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas.
3: Durissimo attacco di Beppe Grillo ai 5 Stelle, il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Nazionale attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini, il nuovo CT azzurro parlerà alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC di Via Po. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes.

0: Un giorno insieme con Wes. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Antonio Salvatore Piraz, da località S. Apostrofo Aliderru, comune di Oniferi, provincia Nuoro. Volevo dirvi questo: abbiate il coraggio di mandare in onda l'appello che ho rivolto agli armatori italiani. L'ho fatto già per due volte, a far sì che sulle nostre navi venga imbarcato più personale italiano, in modo tale che i nostri stipendi vengano spesi in Italia. Ci sarebbe un ritorno economico per gli armatori e faremo ripartire tutto il paese, tutta l'Italia. Riguardo ai giovani poi, ne devono fare gavetta, cari signori, è difficile per noi che abbiamo navigato anni. Mi raccomando, abbiate il coraggio di mandare in onda l'appello che ho rivolto agli armatori italiani. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is that

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 13 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Adriano Celentano. Una carezza in un pugno.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Peppe, chiamo da Soverato, in provincia di Catanzaro. Volevo unirmi alla telefonata del signore di Milano del 27, quella contro le banche, e volevo dare un piccolo proverbio antico per significare cosa sono le banche. Sono come l'amico, tipo bivera quando hai e ti saluta 4 o 5 volte 6, ma se per caso viene al tempo che non hai, se bondacanti miserere dei, è molto chiara. Loro ti danno l'ombrello solo quando c'è il sole, quando piove ti devi coprire da sole. Spero che avete capito tutti. Ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
4: Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 13 e 54 minuti.
5: Ricchi e poveri. Mamma Maria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Entrambi vogliono che l'Iran non abbia armi nucleari. Quanto alla Palestina, si tiene a Roma, alla Farnesina, il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione Due Popoli, Due Stati. Così il ministro degli Esteri e vice premier Tajani sul riconoscimento del territorio palestinese.
2: Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese. Ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas.
1: Durissimo attacco di Beppe Grillo ai 5 Stelle, il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Nazionale attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini, il nuovo CT azzurro parlerà alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC di Via Po. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
4: Oggi un giorno insieme con Wes.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Pippo e telefono da Messina. Vorrei dare un consiglio a tutti coloro che sono in procinto di comprare un immobile. Fare attenzione a alle agenzie immobiliari. Non firmare mai se non davanti a un notaio o consultare comunque un legale. Perché mi è capitato a me e dopo che il mutuo a me è passato, l'immobile non è passato, l'agenzia ha voluto i suoi soldi e poi mi ha detto fammi causa. Grazie, Radio Margherita, e fare attenzione.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Sono le ore 14 e 26 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: La pianta della rosa è visitata da ospiti indesiderati? Per tenere lontano i parassiti, cospargetele attorno alcuni fondi di caffè. Funzionerà da repellente.
1: I consigli della nonna.
2: Le fragole sono frutti buonissimi e molto salutari, ma le loro macchie sono veramente terribili. Se vi capita di sporcarvi, però, niente panico. Agite in fretta, prima che la macchia si secchi, pulendo con una miscela di aceto e succo di limone in parti uguali. La macchia sparirà completamente con il primo lavaggio.
1: I consigli della nonna.
2: In casa permane un odore di cucina che non riuscite ad eliminare, neanche aprendo le finestre? Versate un cucchiaio di caffè macinato in un pentolino pieno d'acqua e fate bollire per una decina di minuti, controllando che non bruci. I cattivi odori verranno eliminati e nei vostri ambienti regnerà solo un buon aroma di caffè.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Roberto Vecchioni. Chiamami ancora amore.
3: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Entrambi vogliono che l'Iran non abbia armi nucleari. Quanto alla Palestina, si tiene a Roma, alla Farnesina, il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati. Così il ministro degli esteri e vice premier Tajani sul riconoscimento del territorio palestinese.
2: Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese. Ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas.
1: Durissimo attacco di Beppe Grillo ai 5 Stelle, il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Nazionale attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini, il nuovo CT azzurro parlerà alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC di Via Po. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Laura da Siracusa. Desidero rispondere alla signora che è favorevole all'aborto. Mi scusi signora se mi permetto, ma con un minimo di intelligenza, con i metodi di oggi, non c'è bisogno di ricorrere all'assassinio. Se lo ricordi.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 14 e 57 minuti. Noemi, briciole.

0: Mi chiamo Sonia, sto telefonando da Siracusa. Voglio dire che ascolto Radio Margherita perché dà un senso alla mia vita. È l'unica cosa bella che in questo momento io ho. Colgo l'occasione per dire un ciao a tutti i radioascoltatori e grazie a Radio Margherita di esistere.
1: Radio Margherita dà un senso alla tua vita, anche a Siracusa. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Wes.

0: Un giorno insieme con Wes. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: richieste e per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Mario Zilinotti. Un colpo al cuore. Sì.

0: esco, gli altri dicono che forse dovrei smettere, ma parlo ancora di te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 15 e 24 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Vi parlo di Giuseppe Conte perché il leader dei 5 Stelle è sicuramente una delle figure più reputate della politica e secondo molti sondaggi, se davvero ci fosse, come viene richiesto, un ricorso agli elettori attraverso le primarie per scegliere il candidato premier del campo largo, lui sarebbe il favorito, anche rispetto a Elly Schlein, secondo molti appunto. Ma perché ve ne parlo? Perché in realtà questa mattina Conte è oggetto dell'attacco più pericoloso per lui, perché un attacco politico e sicuramente non viene da qualcuno rispetto al quale può fare spallucce, perché il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, con un lungo post a dire, cito testualmente, che il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato a ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. È un testo che ha postato sul suo blog Grillo e già il titolo di questo post è eloquente. Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni. È chiaro, è evidente che è un attacco appunto personale ma anche politico alla leadership di Conte e bisognerà vedere cosa succederà. In realtà già in passato a più riprese Conte ha dimostrato di avere i favori e degli iscritti molto più del fondatore. Ma questa, che forse non è un'OPA ma sicuramente è un'azione di disturbo, può preludere a qualcos'altro, magari alla nascita di un altro movimento a fianco del movimento. E tutti, guardando a Grillo, poi rivolgono la loro attenzione verso un'altra sagoma, quella di Di Battista.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

Essere cittadini significa scegliere ogni giorno la strada della legalità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Francesco De Gregori, Buffalo Bill.
2: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 15 e 54 minuti.
1: Radio Margherita, amica fedele.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini. Un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023, insieme a Mancini prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy ha comunicato alla finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La nuova ondata di caldo che interessa l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. Alla città di Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Restano in carcere due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa sabato dopo una dimostrazione no TAV. Durante l'udienza di convalida del fermo entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri, di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
2: Oggi un giorno insieme con Wes.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Chiamo Rita, ascolto da Milano. Mando un messaggio a Papa Francesco. Riaprite tutte le chiese ai matrimoni e lasciate che ognuno scelga la chiesa che lo ispira di più. In Umbria hanno chiuso ai matrimoni tutte le chiese più belle. I ragazzi che vogliono sposarsi in chiesa devono essere liberi di scegliersi la chiesa più bella per loro. Grazie.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, con te mi sono arricchita.
1: Sono le ore 16:26.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
0: È tuo, ma l'adoperano quasi sempre gli altri. La risposta è il nome.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Mattia Bazar, questa nostra grande storia d'amore.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano.

0: voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Romina Falconi, magari muori.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini. Un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023, insieme a Mancini prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese, del Made in Italy, ha comunicato alla finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La nuova andata di caldo che interessa l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. Alla città di Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Restano in carcere due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa sabato dopo una dimostrazione no TAB. Durante l'udienza di convalida del fermo entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri, di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 16:58.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale. Nei prossimi giorni sarà figura dominante su tutto il nostro paese, dando vita a una nuova intensa e duratura ondata di caldo, con temperature che aumenteranno giorno dopo giorno. Negli ultimi giorni di questa settimana raggiungeranno picchi più elevati, con valori massimi che potranno raggiungere e superare localmente anche i 40 gradi al centro-nord. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
5: Oggi un giorno insieme con Wes.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve Radio Margherita, sono Alba da Trapani. Io vorrei dare un consiglio a tutte le famiglie o alle coppie senza figli, non è importanza. Almeno al momento dei pasti, durante i pasti, lasciate stare questi cellulari e questi PC e questi tablet e tutto ciò che è elettronica, e concentratevi su quello che state mangiando o chi avete davanti, perché l'ho notato più volte, anche in ferie, neanche colazione si guardano in viso. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano Un colpo al cuore si sono confrontati oggi Mina e Mario Zelinotti. Confronti!
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Iva Zanicchi, Zingara.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 17 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Fustella. Fustella. Significato: oggetto di acciaio per tagliare la carta. Talloncino staccabile di una confezione medicinale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Adrenalina. Adrenalina. Così la chiamò il dottor Takamine, giapponese, che la scoprì nel 1901, perché è prodotta da ghiandole vicine ai reni. Significato: ormone secreto dalle ghiandole surrenali.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Peristalsi. Peristalsi. Dal greco. Significato: in anatomia, insieme di contrazioni fisiologiche non controllate dalla volontà, caratteristiche degli organi cavi dotati di muscolatura liscia, in particolare dell'intestino.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Astrologia. Astrologia. Dal greco astron e logos, discorso sugli astri. In origine sinonimo di astronomia, cioè osservazione e calcolo sul movimento degli astri. Significato: antica arte divinatoria che studia gli influssi degli astri sugli uomini e sugli eventi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: L'intelligenza artificiale è uno strumento, non un sostituto del pensiero critico.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Nicoletta e telefono da Sesto Fiorentino. Vorrei far arrivare questo pensiero del grande Enrico Berlinguer ai nostri politici, che tutto fanno fuorché questo. Quando si chiedono sacrifici alla gente che lavora, ci vuole un grande consenso, una grande credibilità politica e la capacità di colpire esosi e intollerabili privilegi. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 17:53. Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Notizie.
1: Alle spalle il caos Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, a Roma alle 18:20 la presentazione ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. Primo giorno con l'Italia davanti a telecamere e microfoni anche per il DT, Claudio Ranieri. L'Italia torna nella morsa dell'anticiclone africano che raggiungerà il suo massimo venerdì con 11 città da bollino rosso. Le temperature anomale porteranno anche gli ultimi forti temporali previsti tra oggi e domani sia al nord che al sud. Prosegue dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati. Intanto sono morti 2 pompieri a Creta, impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito ad un incidente con la sua moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Gino e chiamo da Messina. Dato che la Radio Margherita è seguita molto anche al nord, vorrei lanciare un proclama a tutti coloro che a noi siciliani ci chiamano mafiosi. Queste persone sicuramente non avranno letto o studiato il grande romanzo I Promessi Sposi che Alessandro Manzoni scrisse nel 1823. I Promessi Sposi è una trama ambientata nel milanese negli anni 1628-1630. Don Rodrigo chi era? L'innominato chi era? I personaggi che affrontarono Don Abbondio e hanno detto questo matrimonio non sa da fa, chi erano? Ma finiamolo con questo di la mafia è esistita sempre e ovunque. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 18 e 25 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: A quale velocità va il cammello dei Re Magi? A tutta mirra.
2: L'angolo del sorriso.
3: Il cervello è un organo favoloso, comincia a lavorare dal momento in cui ti svegli la mattina e non smette fino a quando entri in ufficio.
2: L'angolo del sorriso.
3: Il cha-cha-cha è un ballo inventato da un balbuziente. Ancora oggi non si sa cosa volesse dire.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, sono Anna Maria e chiamo da Milano. Lavoro in una lavanderia e vorrei dire questo. 95% dei capi che lavo e stiro hanno etichetta made in Cina, made in Marocco, in Bangladesh e così via. Anche grandi firme si servono di questi paesi sfruttati, poi del resto, a confezionare dei capi molto importanti che poi vengono rivenduti in Italia a prezzi esageratissimi. Ma noi italiani, se non lavoriamo, come faremo mai a comprare un capo, anche se a basso costo o di una grande firma? Vorremmo fare a questi industriali, vorremmo far capire che non si può, stiamo mandando l'Italia in rovina. Vi ringrazio per questa opportunità, siete una bellissima radio, vi seguo sempre. Grazie.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Alle spalle il caos Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, a Roma alle 18.20 la presentazione ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. Primo giorno con l'Italia davanti a telecamere e microfoni anche per il DT, Claudio Ranieri. L'Italia torna nella morsa dell'anticiclone africano che raggiungerà il suo massimo venerdì con 11 città da bollino rosso. Le temperature anomale porteranno anche gli ultimi forti temporali previsti tra oggi e domani sia al nord che al sud. Prosegue dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati. Intanto sono morti 2 pompieri a Creta, impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito ad un incidente con la sua moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Caterina Caselli. Nessuno mi può giudicare. La...

0: guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, sono Maria, chiamo dalla provincia di Agrigento e volevo ringraziare con tutto il cuore il signor Carlo che ha fatto un appello ai genitori di bambini autistici. Anch'io sono la mamma di una bambina autistica. Come ha detto Carlo, non ci sono centri, non abbiamo aiuti da parte delle istituzioni, siamo rimasti abbandonati a noi stessi. Volevo ringraziare questo signore per il coraggio che ha infuso, però gli volevo dire che la mia forza è il Signore. Io vado in chiesa, mi ricarico attraverso le sante comunioni, attraverso la santa confessione e al tabernacolo davanti a Gesù attingo tutta la forza per combattere.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita.
5: Tre canzoni dei Pooh.

0: Radio Margherita ha presentato tre canzoni dei Pooh.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Noi due nel mondo e nell'anima. Pensiero. Tanta voglia di lei.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 19:27.

volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Chiave Sport. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Piano piano forse ne usciamo da questo clima di contrapposizione forzata. Si comincia a parlare di temi seri, è stato firmato il contratto della sanità che ovviamente era atteso da centinaia di migliaia di persone e si sono degli elementi che fanno pensare che la parola torni ai problemi concreti e alla loro trattazione. Basta con quel tiro alla fune che riguarda la Val di Susa, Bologna e i suoi incidenti, quello che è successo e che ha provocato gli incidenti, ovviamente il caso Fakir e anche la vicenda Roggero. Noterete che se ne parla sempre di meno, quell'urgenza che sembrava assolutamente superiore a ogni altra argomentazione di concedere la grazia al gioielliere è diventata una speranza da mettere in archivio per il momento giusto, perché un conto è pensare che non si debbano scontare 15 anni di galera per un'azione dopo una rapina subita, altro conto è dire che non bisogna scontare neanche un giorno di carcere. E così vale per tutto: più ci si allontana temporalmente dal focus degli eventi e più si prende a ragionare freddamente e non lasciandosi soltanto spingere dall'interesse di parte. Aspettiamo prima di cantare vittoria rispetto a quello che è purtroppo il sistema prevalente. L'estate però in genere porta riflessioni da una parte e dall'altra, perché, diciamolo solo in pochi secondi, se il centrodestra non sta bene, neanche il centrosinistra è in perfetta forma e le contraddizioni che si sono viste sui temi della difesa non solo nel campo della maggioranza non sono molto dissimili alle divaricazioni in politica internazionale che si vedono appunto nel campo largo. Forse l'estate, una volta tanto, invece che il tempo delle fiere e della vacanza, potrebbe essere il momento della riflessione in vista della ripresa d'autunno e dalla lunga volata verso le elezioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Un uso etico dell'intelligenza artificiale tutela la dignità, la privacy e i diritti di tutti. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Albano, è la mia vita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 19 e 51 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ho sbagliato e mi dispiace, come quando perdi la donna della tua vita. Queste le prime parole del neo CT della Nazionale Roberto Mancini a proposito del brusco divorzio di 3 anni fa, quando lasciò l'Azzurro per rispondere all'offerta saudita. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. Sono 12 gli indagati della procura di Bologna che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un intervento della polizia. Indagato per incendio, calunnia, simulazione di reato, Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa, ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
0: Stadio, mi fai rivivere. Se mi guardi.

0: Un giorno insieme con Wes. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige,

0: 800 30 34 64.
1: Biagio Antonacci. Le cose che hai amato di più.
2: Quando

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Equipe 84.

0: Elena.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Antonietta e chiamo da Napoli. Vorrei dire, tutto questo affollamento nei carceri, perché non li mettete sulle strade a togliere tutta questa spazzatura che in Napoli stiamo rovinando? Gli ospedali con le ringhiere senza pitturazione, niente. Invece di stare nei carceri a mangiare e a bere, ma metterli sulla strada a lavorare, vai, per niente, visto che la regione non tiene mai soldi. Va bene, grazie.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: uomo.
1: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 20 e 25 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.
3: E se fossi un pittore?

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao Radio Margherita, sono Antonio da Cicatena. Il mio proverbio è: puriscecco ne fa un cavaddo, o primo cauce do so. Traduzione: chi di un asino ne fa un cavallo, il primo calcio è suo.
4: Sono Mara Marussa da Firenze. Volevo lasciare questo proverbio: chi lascia la vecchia strada per la nuova, sai chi lascia, ma non sai che trova.
5: Pina di Messina, ma abito a Torino. Allora, il mio detto è questo: i figli da nuora caccelo fuori, i figli da figlia femmina su tascidda. Quindi i figli della nuora non te ne frega, i figli della figlia femmina invece sono più accorati con la nonna.
4: Volevo lasciare questo proverbio: tra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare. Sono Marussa, Mara, da Firenze.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
6: Thomas Bucciarelli. Ma, ma, ma.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Giusy da Mussomeli. Chiamo in merito al signore che diceva che ci sono troppo defunti che prendono ancora i parenti la pensione. Che il problema è che l'INPS si deve svegliare, perché io da 6 mesi che vado all'INPS a dirgli che mia mamma è morta e si devono riprendere 2 mesi, ma l'INPS se ne frega e io vado avanti e indietro a spendere ogni volta 20 euro di gasolio. INPS, svegliati.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Dopo il caos Pirlo, l'addio di Maldini e Leonardo, la nazionale ricomincia dal ritorno del CT. Roberto Mancini, che 3 anni or sono lasciò d'improvviso l'azzurro, allettato dall'offerta saudita. Oggi, nel giorno della presentazione ufficiale, il mea culpa.
4: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: A Mesagne, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono rimasti coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto, il figlio, 24enne, è ricoverato in codice rosso. 12 indagati dalla procura di Bologna per gli scontri manifestanti forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Dopo un'altra forte scossa è emesso un nuovo allarme terremoto nella prefettura di Kumamoto nel sud del Giappone, dove nel sisma di ieri sono morte almeno 18 persone. È tutto da Jenny De Gaetano, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 20:56.

0: Siamo dalla provincia di Lecce, mi chiamo Rossano. Io ascolto Radio Margherita perché più bella cosa non c'è.
1: Radio Margherita, più bella cosa non c'è, anche a Lecce.
2: Un giorno insieme.
1: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
3: Oggi un giorno insieme con Wes.

niente, forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Concetta, Bruno da Palermo. Voglio fare un appello. Il tempo che abbiamo a disposizione e che non utilizziamo per attività lavorative può essere speso per attività sociali oppure per socializzare. La nostra banca del tempo interculturale utilizza il tempo che i soggetti mettono a disposizione per realizzare attività culturali e di socializzazione. Se siete interessati potete chiamare lo 091 273 8624 oppure 339 43 52 947. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: più.
1: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 21:23.

tessuto, all'anagrafe Mario Buongiovanni, è nato a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, il 7 settembre 1943, ed è stato un cantante italiano. Figlio di una coppia di operai, si trasferì con la famiglia a Milano, dove terminò gli studi di ragioneria e aprì un salone da barbiere. Appassionato di musica grazie all'amicizia con Livio Macchia, cantante e chitarrista dei Camaleonti, incominciò ad esibirsi dal vivo e venne notato da Michi Del Prete, collaboratore di Adriano Celentano, che gli propose un contratto con l'etichetta del Molleggiato, il Clan Celentano. Cambiò il proprio cognome scegliendo il nome d'arte di Mario Tessuto. Ha partecipato al Cantagiro 1966. Incise anche una cover di Love Me, Please Love Me, famoso brano di Michel Polnareff. Il complesso che lo accompagnò in tante esibizioni si chiamavano i Filatti. Mario Tessuto incominciò a farsi notare, portando al successo due anni dopo. Al Cantagiro 1968. Ho scritto fine, brano scritto da Don Bachi, che venne anche eseguito durante la trasmissione televisiva Sette Voci. Il grande successo arrivò comunque nel 1969 con Lisa dagli occhi blu, canzone scritta da Giancarlo Bigazzi e composta da Claudio Cavallaro. Il brano, secondo classificato a un disco per l'estate, diventò in breve tempo una delle hit dell'anno, oltre che uno dei brani simbolo degli anni 60, e da essa venne anche tratto un omonimo musicarello, diretto da Bruno Corbucci. Rimase in classifica tra i primi 10 per 15 settimane. Nello stesso anno venne anche pubblicata Nasino in su, scritta sempre da Bigazzi e Cavallaro, che pur entrando in hit parade, non ripeté il boom del 45 giri precedente, così come Blu Notte Blu, scritta da Mogol per il testo e da Mario Lavezzi per la musica. Venne comunque anche pubblicato un album. L'anno successivo partecipò al Festival di Sanremo in coppia con Orietta Berti, presentando il brano Tipi Tipi Ti, con poca fortuna. Nel 1971, con la canzone Se torna lei, fu di nuovo in gara a Un disco per l'estate, manifestazione che lo vedrà ai nastri di partenza anche nel 1972 con Un attimo del giorno e nel 1973 con Giovane amore. Ma soltanto in quest'ultimo caso riuscirà a superare la fase eliminatoria del concorso e a partecipare così alle semifinali di Saint Vincent. Nel 1975 incise la cover in italiano del successo di Eric Carmen All By Myself, Rivoglio lei, con il testo scritto da Cristiano Minellono. Nel corso degli anni 70 si dedicò all'attività di autore per altri interpreti. Nel 1976 scrisse per Loredana Bertè Meglio Libera, in collaborazione con Daniele Pace e Oscar Avogadro per il testo e con Umberto Napolitano per la musica. E nel 1984 Utopia per Pascal. Nel 2019 Mario Tessuto pubblicò in duo con la moglie Donatella l'album Una storia senza tempo, per la storica etichetta milanese Sar Records. Il CD contiene 12 brani arrangiati da Gerardo Tarallo. Nel 2000 aveva pubblicato l'album Napoli, paese mio. Mario Tessuto continuò l'attività concertistica fino al 2021, incidendo brani in collaborazione con Donatella ed esibendosi soprattutto nei mesi estivi con le sue canzoni. In seguito si ritirò a vita privata per dedicarsi esclusivamente alla famiglia e alle passioni personali, tra cui la cucina e il giardinaggio. Mario Tessuto è morto a Vigevano in provincia di Pavia il 5 dicembre 2024, all'età di 81 anni. Fra i suoi brani più conosciuti ricordiamo Ho scritto fine, Chi mi manca sei tu, Dolce angelo d'amore, Lisa dagli occhi blu,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Mario Tessuto.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Iari Carrisi, chiamo da Cellino San Marco e niente, visto che il vostro prefisso 091, se aggiungete uno 0 e 0091 è il prefisso dell'India, volevo giusto darvi un consiglio, leggere un libro, ce ne sono due anzi, uno è Shantaram, scritto da un mio carissimo amico Gregory David Roberts, e un altro libro invece è di Folco Terzani, un altro mio carissimo amico, scritto una biografia di un altro amico, Baba Cesare, un santone, un guru, che italiano che si è trasferito in India 40 anni fa. Il libro si intitola Piedi nudi sulla terra. Ciao.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Gran caldo intenso e pesante questo giovedì 30 luglio, soprattutto sulla Valpadana, sulle regioni centrali tirreniche, nei grandi centri urbani si toccano e si superano i 36-37 gradi e con anche alto livello di umidità. Un caldo pesante che si farà sentire anche nella notte al mattino, ad esempio sulle coste tirreniche le temperature minime non saranno inferiori ai 27-29 gradi. Per il resto il tempo si presenta asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi da nord a sud e su Sardegna e Sicilia. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 22 e un minuto.
2: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Dopo il caos Pirlo, l'addio di Maldini e Leonardo, la nazionale ricomincia dal ritorno del CT. Roberto Mancini, che 3 anni or sono lasciò d'improvviso l'azzurro, allettato dall'offerta saudita. Oggi, nel giorno della presentazione ufficiale, il mea culpa.
2: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: A Mesagne, in provincia di Brindisi, due operai, padre e figlio, sono rimasti coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto, il figlio, 24enne, è ricoverato in codice rosso. 12 indagati dalla procura di Bologna per gli scontri manifestanti forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Dopo un'altra forte scossa è emesso un nuovo allarme terremoto nella prefettura di Kumamoto nel sud del Giappone, dove nel sisma di ieri sono morte almeno 18 persone. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti.
4: Oggi un giorno insieme con Wes.

0: Un giorno insieme con Wes. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Albano, nel sole.
4: Perché?

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Domenico da Torino, sono un camionista. Volevo fare questo appello a tutti quei maleducati e disgraziati che non sono altro, che abbandonano la spazzatura in ovunque e dappertutto, sui bordi delle strade, sulle piazzole e nei prati, e chi ha più ne ha più ne mette. Questa gente non si rende conto di quel male che si fa a loro stessi, a tutti quanti insieme, perché danneggia la natura, inquina le falde e con tutti i rifiuti che si... Già siamo inquinati in questo universo che inquiniamo tutti i giorni con i nostri camion, con le nostre macchine e tutto il resto. Per piacere, fate una riflessione. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Ernest Hemingway? Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all'uomo: attraversare la vita senza fare rumore. Sa cosa diceva una versione poco innamorata delle donne cinesi? La donna infedele vive nel rimorso, ma la donna fedele vive nel rimpianto. Sa cosa diceva Giuseppe Mazzini? Nei tempi antichi, barbari e feroci, i ladri s'appendevano alle croci. Ma nei presenti tempi, più leggiadri s'appendono le croci in petto ai ladri.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Buonasera, chiamo da Gela e mi chiamo Maria Grazia. Ho semplicemente da rabbrividire per il messaggio che ho ascoltato pochi secondi fa da una signora che non mi ricordo, non ho capito bene da dove chiamava, dove diceva alle ragazze di stare attente come si vestono per non essere violentate, perché l'uomo, c'era uno vicino a lei che guardava una ragazza. Ma stiamo scherzando? Cioè, noi dobbiamo dire alle nostre ragazze: vestitevi col vestitino lungo, mi raccomando, non fate vedere le gambe. Siamo tornate agli anni 30, 40, perché la signora, cioè, non, la violenza della donna la vede dando la colpa a come si vestono le ragazze. Ma stiamo scherzando? Ma che si vergogni, signora? Questa è la solidarietà femminile. Ma si vergogni, sono gli uomini che devono stare al loro posto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Nuovi angeli. Donna felicità.

0: No.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 29 luglio. Sono le ore 22:51.

sono Teresa, chiamo da Milano, ascolto Radio Margherita perché mi riempie di buona musica la giornata, senza tanta pubblicità. L'ho scoperta da poco tempo. Grazie a Radio Margherita.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Margherita Musica Italiana.
1: Elisa, se piovesse il tuo nome.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Piano piano forse ne usciamo da questo clima di contrapposizione forzata. Si comincia a parlare di temi seri, è stato firmato il contratto della sanità che ovviamente era atteso da centinaia di migliaia di persone e si sono degli elementi che fanno pensare che la parola torni ai problemi concreti e alla loro trattazione. Basta con quel tiro alla fune che riguarda la Val di Susa, Bologna e i suoi incidenti, quello che è successo e che ha provocato gli incidenti, ovviamente il caso Fakir e anche la vicenda Roggero. Noterete che se ne parla sempre di meno, quell'urgenza che sembrava assolutamente superiore a ogni altra argomentazione di concedere la grazia al gioielliere è diventata una speranza da mettere in archivio per il momento giusto, perché un conto è pensare che non si debbano scontare 15 anni di galera per un'azione dopo una rapina subita, altro conto è dire che non bisogna scontare neanche un giorno di carcere. E così vale per tutto: più ci si allontana temporalmente dal focus degli eventi e più si prende a ragionare freddamente e non lasciandosi soltanto spingere dall'interesse di parte. Aspettiamo prima di cantare vittoria rispetto a quello che è purtroppo il sistema prevalente. L'estate però in genere porta riflessioni da una parte e dall'altra, perché, diciamolo solo in pochi secondi, se il centrodestra non sta bene, neanche il centrosinistra è in perfetta forma e le contraddizioni che si sono viste sui temi della difesa non solo nel campo della maggioranza non sono molto dissimili alle divaricazioni in politica internazionale che si vedono appunto nel campo largo. Forse l'estate, una volta tanto, invece che il tempo delle fiere e della vacanza, potrebbe essere il momento della riflessione in vista della ripresa d'autunno e dalla lunga volata verso le elezioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
1: Radio Margherita.
0: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Fabrizio De André. La canzone di Marinella.
3: Questa.

0: L'intelligenza artificiale usata senza regole può generare discriminazioni e disinformazione.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: su Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Anna Maria da Milano. Vorrei rispondere alla signora che critica l'abbigliamento di alcune ragazze. Il male non sono i calzoncini o i capelli colorati. Il male è dove lo si vuole vedere, signora. Buona giornata, grazie Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. È mezzanotte. In punto.

0: bella musica leggera italiana.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Ivan Graziani.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Ivan Graziani.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Firenze, La canzone dei marinai, Minù Minù, Pasqua, Rosanna non sei tu e Ti sorprenderò.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Stadio.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
4: Gigi D'Alessio, portami con te.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. È mezzanotte e 33 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio
1: Margherita. Eros Ramazzotti. Bambino nel tempo.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Lina e chiamo da Napoli. Vorrei dare un consiglio a tutti quei bravi mariti che cornificano le loro povere mogli di mettere un profilattico, perché altrimenti il regalino resta a casa e si sa molto facilmente il tradimento. Quindi usate il preservativo proprio perché infettate le vostre povere mogli. Questo lo dico a tutti quei depravati che non si proteggono. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

lasciati dietro questa pattumiera. La vita è come un viaggio in mongolfiera.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 30 luglio, è mezzanotte e 52 minuti. Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Ascolto Radio Margherita perché ci dà della bella musica e con questo anche delle belle emozioni. Siamo in un periodo particolarmente nero, pieno di difficoltà, per cui ascoltarvi ci aiuta a superare qualche ora in serenità. Siamo da Roma.
1: Radio Margherita ti dà bella musica, emozioni e serenità. Anche a Roma.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Zucchero.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Mi chiamo Liliana, chiamo da Brindisi per rispondere alla signora che fa discriminazione razziale, che giustamente è stata redarguita da una signora straniera, che oltre ad essere tutti bisognevoli di aiuto, Brindisi nel 1991 ha ospitato migliaia di albanesi ai quali abbiamo aperto le case e i nostri cuori, se lo ricordi bene.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Nella vostra auto ristagna un odore sgradevole? Invece di utilizzare deodoranti chimici, lasciate sul cruscotto o nel posacenere qualche chicco di caffè, ricordandovi di sostituirli di tanto in tanto. Lasceranno un profumo delicato, capace però di coprire i cattivi odori.
0: I consigli della nonna.
1: State completando il cambio degli armadi e dovete riporre i vostri maglioni? Ricordatevi di non mettere mai i capi di lana in sacchetti di plastica. La lana, infatti, ha bisogno di respirare ed è quindi meglio avvolgerla in fogli di carta velina o in sacchetti di tela.
0: I consigli della nonna.
1: Mentre stavate dipingendo vi siete sporcati la pelle con della vernice? Non pulitela mai con l'acqua ragia. Usate invece un batuffolo imbevuto di olio d'oliva. Eviterà che la vostra pelle si irriti e si secchi.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
5: Domenico Modugno. Meraviglioso.
6: È vero.

tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante mi porta.

0: Un uso improprio dell'intelligenza artificiale può amplificare errori anziché risolverli.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Gianni Farè. Sempre, sempre, sempre.
2: Senza il tuo fondo tinta, il tuo viso è quasi bianco.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Anna e ti ascolto da Avellino. Vorrei rispondere alla signora Marisa di Genova. Signora Marisa, ma perché il luogo comune sempre contro i meridionali? Il meridione fa parte dell'Italia. Pensiamo al sangue versato dagli uomini del Risorgimento per unificare l'Italia, per renderla una, libera, indipendente. Noi la stiamo rendendo a pezzetti, schiava e dipendente anche da quelli del nord. Venga a conoscere la laboriosità della gente del sud, magari la ospiterò io. Ciao Marisa, e vorrei tanto conoscerti per farti ricredere. Ciao Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Tony Canto, casa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 30 luglio. È luna e 51 minuti.